0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La verdadera naranja mecánica. Creando éxitos. En todas partes. Ponte.
2: Exa FM
1: 95.3.